www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Bad Bunny, Moscow Mule.

www.radiohit.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio Numa. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: È la fine del mondo. Vibra FM, Radio Roca. Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
2: Ozuna e Anitta, Muito Calor.

0: Billy Williams, trompeta.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

Elettra Lamborghini, Child's Play e Pitbull. Toccami. Six Nine, Mala.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
3: Qualcosa che non puoi perdere.
4: Risparmio.
5: Oppure convenienza.
3: Dov'è? Vado subito.
2: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
6: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
9: Questa va bene per scuola?
10: No.
9: Questa?
10: No.
9: E questa?
10: Forse.
11: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
12: Escúchalo. Canta.

0: Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
2: Segui la regina del biondo sui social.
3: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
4: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: 18 19 20 20 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Questa va bene per scuola?
4: No.
3: Questa?
4: No.
3: E questa?
4: Forse.
5: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
1: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
2: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centromarca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Martedì 8 settembre, nuova apertura Prix a Preganziol in via Schiavonia 73. Con l'occasione ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 per 13 giorni fino a domenica 20 settembre. Approfittane!
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno, il maltempo continua a colpire il centro-nord, ieri forte pioggia a Milano, alberi caduti a Roma, 63.000 i fulmini in Toscana nell'arco di due ore, in Liguria è esondato un torrente, allerta arancione in quattro regioni. Oggi le temperature cominceranno a scendere anche al sud. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. L'area dove sorgeva il World Trade Center è stata illuminata in vista della cerimonia commemorativa degli attentati avvenuti in quel luogo l'11 settembre 2001. Ok del Consiglio dei Ministri ad altri 7 giorni di proroga per il taglio delle accise sul gasolio, valore 17 centesimi al litro, ma la Presidente del Consiglio dice che ci sono nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana.
9: Abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
8: Questo flash termina qui, il prossimo tra un'ora. Buona giornata.

0: fatti aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai! Cosa

0: sogno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il 19 settembre in Valsugana torna La Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
4: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Altitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
5: Su eventbrite.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza

0: di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Il 19 settembre al Palaromari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromari di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.
2: Questa va bene per scuola?
3: No.
2: Questa?
3: No.
2: E questa?
3: Forse.
4: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: 18, 19, 20, 20, 20...
0: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
7: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
8: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com. Vibra.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
3: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
4: Aspetto di trovare una buona motosega.
3: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
5: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
6: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
7: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa. La tua cucina Lube a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
10: Vibra FM Notizie.
11: Buongiorno. A Treviso torna alla zona rossa a partire dal 20 settembre. Il provvedimento tornerà attivo nelle stesse aree già individuate dalla prefettura di Treviso per rafforzare le misure di sicurezza. Resterà in vigore per 120 giorni fino al 18 gennaio. La decisione è stata annunciata al termine del vertice sulla sicurezza svoltosi in prefettura.
12: Anche a Verona torna l'appuntamento con la settimana europea della mobilità. Quest'anno terza edizione, ulteriore occasione di sensibilizzazione sul tema. Dal 13 al 17 settembre. L'assessore Tommaso Ferrari.
13: La direzione è quella che hanno preso tantissime città in Italia, di investire sul trasporto pubblico, sulla ciclabilità, su una mobilità cittadina che preveda alternative. Abbiamo anche messo in atto infrastrutture viarie importanti, penso al sottopasso di Città di Nîmes, la strada di Gronda, 52 milioni di euro per un'infrastruttura a contorno della città per le auto. Ovviamente dobbiamo dare anche alternative a livello cittadino di viabilità.
11: Partirà a ottobre a Venezia l'installazione delle prime telecamere di sicurezza dentro i battelli di CTV. Dopo mesi di controlli e verifiche, ora è arrivato il via libera per la preparazione delle prime 5 barche della flotta. A questo punto, insieme alla strategia complessiva messa in campo da CTV per garantire la sicurezza dei dipendenti, sarà al centro di un incontro ad hoc che si svolgerà in prefettura alla fine del mese.
12: È tutto, a dopo.

0: novità al Prix. È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: Serale blu, che risparmio sarà.
4: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
5: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene.
6: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram.

0: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba. Bye.

0: qualcuno è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
1: Aspetto di trovare una buona motosega.
0: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
0: Su eventbrite.it.
5: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
7: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 10:02. E a Maracaibo sono le 4:02.
2: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
3: Qualcosa che non puoi perdere.
4: Risparmio.
5: Oppure convenienza.
3: Dov'è? Vado subito.
2: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
6: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
9: Vibra FM Notizie.
10: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Legge elettorale, è arrivato il via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Martedì prossimo il voto finale, il 28 settembre il testo alla Camera per la terza lettura. Soddisfatto il centrodestra, Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
11: Grazie Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
10: Critiche ancora una volta le opposizioni, il cui emendamento sulle preferenze è stato bocciato. Carlo Calenda di Azione va contro tutti.
12: Andiamo alle elezioni, perché non è che possiamo stare tutti i giorni a parlare delle preferenze che poi non ci sono, che poi quando fanno gli emendamenti sono sbagliati, che poi le ricambiano, che poi basta.
10: 11 settembre, 25 anni dopo, Trump oggi atteso al Pentagono, Vance sarà a New York. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende oggi omaggio alle vittime degli attacchi delle Torri Gemelle e del Pentagono. Champions League, Fenerbahce-Roma 1-1, Como-Lipsia 4-1. Per questa edizione è tutto.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.

0: palpitudini, accende folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Su eventbrite.it.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
4: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: 18, 19, 20, 20, 20.
8: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
9: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
10: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.

0: l'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Il 19 settembre al Pala Romari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Pala Romari di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.
5: Questa va bene per scuola?
6: No.
5: Questa?
6: No.
5: E questa?
6: Forse.
7: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. Da ieri mattina i vigili del fuoco in tutto il Veneto hanno effettuato oltre 100 interventi per allagamenti e alberi abbattuti, in particolare nelle province di Venezia, Verona e Rovigo. Le zone più colpite sono Castelmassa, Vicenza e Creazzo e l'area tra Porto Gruaro e San Michele al Tagliamento. Nel Bellunese l'ondata di maltempo ha provocato numerose criticità nel pomeriggio. Si apre questa sera la 41esima edizione della Giostra della Rocca di Monselice. La presidente dell'associazione organizzatrice, Paola Signoretti.
10: Iniziamo con la cena con gusto ai piedi della rocca, dove ci saranno giocolieri, animazione e la gente potrà gustare quello che era il menù di una volta. Sabato 12, la gara degli archi presso il Parco Hauser, in collaborazione con la compagnia Arcieri di Monselice. Passiamo a domenica 13, il grande torneo.

0: altri mestieri medievali, alle ore 17 presso il campo di giochi di Via Piave c'è la gara delle macine, una gara di forza e tecnica. Lunedì 14 alle ore 21 scacchi viventi in costume, la sfida tra le due finaliste in piazza Mazzini.
1: È tutto, a più tardi.
2: Vibra, vibra, vibra FM.
3: Escucha.

0: te hacemos mejor lo que los otros hacen bien.
1: Era Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
2: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacogliEuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacogliEuganei.it o presso le filiali.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
5: Segui la regina del biondo sui social.
6: Il talento merita

corsi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy. Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: Max ha aperto un nuovo punto vendita a Preganzioli in via Schiavonia 73. Con l'occasione, fino a domenica 20 settembre, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
5: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romei,
6: hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia hands-free slip ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.

0: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere! La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
5: Questa va bene per scuola?
6: No.
5: Questa?
6: No.
5: E questa?
6: Forse.
7: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno, si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, era nata a Bra in provincia di Cuneo. Ha fatto della sua vita una lotta continua per i diritti umani. Nel 2018 uno dei suoi appelli memorabili, quello ad andare a votare. Appello rivolto principalmente ai giovani.
10: Nel mondo ci sono ancora paesi e paesi dove c'è gente che rischia la vita e si fa ammazzare per avere il diritto di voto. Questo forse non lo sai e forse non ti interessa, però pensaci un attimo, perché non c'è niente di peggio che stare con le mani in mano e disinteressarsi. E poi perché è un senso di responsabilità, non è un dovere, ma il futuro di questo paese.
9: Oggi gli Stati Uniti ricordano l'11 settembre del 2001. A 25 anni di distanza, Donald Trump è atteso al Pentagono, mentre Vance sarà a New York col sindaco Mamdani. Ancora buone notizie per l'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione fra 15 e 64 anni è salito di 0,4 punti e raggiunge il 63,1%. È il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo dice l'Istat. È tutto, buon pomeriggio.

0: accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Su eventbrite.it. Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di trazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: 18, 19, 20, 20, 20.
1: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
5: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Back to School e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
1: Polis ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Da Gasparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Chiama allo 0424 85100 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorrei. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
3: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
4: Questa va bene per scuola?
5: No.
4: Questa?
5: No.
4: E questa?
5: Forse.
6: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
7: Vibra FM. Che cosa contigo?

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
3: Qualcosa che non puoi perdere.
4: Risparmio.
5: Oppure convenienza.
3: Dov'è? Vado subito.
2: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
6: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
7: Su eventbrite.it. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
10: Vibra FM Notizie.
11: Buongiorno, questa mattina a Isola della Scala, nella frazione di Tarmassia, un uomo è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto dal tetto sull'edificio dove stava svolgendo alcuni lavori. È precipitato da un'altezza di 5 metri e ora ricoverato a Borgo Trento a Verona.
12: La diocesi di Padova produrrà vino sui Colli Euganei e per questo ha chiamato il numero uno degli enologi italiani, Riccardo Cotarella, da 13 anni presidente di Assoenologi, che offrirà gratuitamente la propria esperienza a Villa Maggioni. La tenuta acquistata nel 2023, ristrutturata dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero. Le prime 25-30.000 bottiglie arriveranno sul mercato nella primavera del 2027 in occasione del Vinitaly a Verona.
13: Una ventina di detenute del carcere femminile della Giudecca hanno sfilato ieri pomeriggio con gli abiti realizzati nella sartoria del carcere. Il progetto si chiama Bancolotto numero 10. È promosso dalla cooperativa sociale Il Cerchio e dal 1999 offre alle donne recluse formazione e opportunità professionali.
12: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Vibra, vibra, vibra
15: FM. Sigla la traccia.
16: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
17: Wait a minute. Who is that sexy?
16: I brani di oggi

0: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Il 19 settembre al Palaromari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromari di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Vibra FM.
8: Stiamo rompiendo, no stiamo rompiendo, muchacho.
9: Y se poi lo pide, chipap in me. Y se poi lo pide, leggo.

0: bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
3: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
1: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 cm a soli 139,90 €.
2: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
3: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
4: Su eventbrite.it.
5: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
6: Segui la regina del biondo sui social.
7: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
8: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
7: E le pratiche di detrazione?
8: Tutto compreso, chiavi in mano.
7: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
9: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Questa va bene per scuola?
6: No.
5: Questa?
6: No.
5: E questa?
6: Forse.
7: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
8: Vibra.

0: 19, 20, 20, 20.
1: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
2: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
7: Da Motor Class, a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave, su motorclass.it.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
5: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy. Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Mayoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
6: Il 19 settembre in Valsugana torna La Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.

0: se va pagando.
1: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
2: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
3: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità, eleganti e funzionali. Pensati per emozionarti ogni giorno. Da Gasparotto Mobili a Rosà l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Progettazioni su misura e finanziamenti a tasso zero. Tutto per seguirti con la nostra esperienza e professionalità. Chiama allo 0424 85 500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: 18, 19, 20, 20, 20...
5: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
6: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
4: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene.
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
6: Vivi

0: fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi!
1: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
5: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
6: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci.

0: accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Su eventbrite.it.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM. Martedì 8 settembre, nuova apertura Prix a Preganziol in via Schiavonia 73. Con l'occasione ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 per 13 giorni fino a domenica 20 settembre. Approfittane!
3: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
4: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Questa va bene per scuola?
6: No.
5: Questa?
6: No.
5: E questa?
6: Forse.
7: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
5: Segui la regina del biondo sui social.
6: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
7: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
6: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, a Padova.
8: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
11: Buon pomeriggio. L'Ostrica Veneta è stata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia in un incontro che ha portato al Lido una delle più interessanti esperienze di diversificazione del sistema ittico regionale. Tra gli ospiti che hanno parlato di Ostrica Veneta anche la chef Chiara Pavani.
12: Intanto sono un prodotto che raccontano molto bene il nostro territorio, che è vario. Infatti dipende da dove vengono prodotte, hanno un sapore completamente diverso l'una dall'altra, quindi da Caorle al Delta del Po, a Chioggia, sono tutte completamente diverse, più salate, più iodate, più dolci, quindi raccontano il nostro territorio. E poi sono anche un prodotto particolarmente sostenibile, perché gli allevamenti appunto non hanno un impatto forte sul nostro ambiente, in quanto sono le ostriche degli animali filtratori, non hanno bisogno di mangimi e occupano uno spazio non esteso come allevamento, insomma.
11: La Regione Veneto ha presentato un docufilm sull'infestazione della bostrica tipografo, il coleottero che ha colpito le foreste di abete rosso della montagna veneta dopo Vaia. Si intitola Il silenzio della foresta. Dal 2021 a oggi nella regione sono stati colpiti dall'infestazione tra 11 e 12 mila ettari di bosco, situazioni più critiche fra Bellunese e Altopiano di Asia. È tutto, a dopo.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai! Vibra!

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
3: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Mayoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: bagno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo, vieni qui!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: father.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo,
5: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
7: Il 19 settembre al Pala Romari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili. Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Pala Romari di Schio. Torneo di baskin e basket. Show, musica e food truck.
8: Vibra F. Amo una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores.
9: ¡Fuera!

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Altitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Altitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
2: Su eventbrite.it.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
7: Questa va bene per scuola?
8: No.
7: Questa?
8: No.
7: E questa?
8: Forse.
9: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
10: Vibra FM Notizie.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni casi il rinnovo della patente di guida dopo i 65 anni cambia. Sulle patenti di tipo A e B non ci sono modifiche, ma non è così per le patenti dedicate ai mezzi pesanti. Lo indica la nuova direttiva europea sulle patenti, che apre alla possibilità di aumentare in futuro la frequenza dei controlli per gli automobilisti con più di 65 anni. Per numero totale di patenti, le prime posizioni riguardano Lombardia, Lazio, Veneto, con l'aggiunta di Campania e Sicilia. Il mercato dell'ospitalità, centrata sul lusso in Italia, continua ad attrarre i protagonisti della finanza mondiale. Il caso del miliardario britannico Christopher Hone. Attraverso il suo fondo, il finanziere ha investito 636 milioni di dollari, 549,25 milioni di euro, nell'hotellerie di alta gamma del nostro paese, a cominciare da Venezia. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Carmi Noor di Ali Asghari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini. Fuori concorso la presentazione di What Love Builds di e con Russell Crowe. Domani l'ultima giornata dell'83esima edizione dell'evento che si tiene al Lido. Si chiuderà in sala grande con l'esibizione di Francesca Michelin. È tutto.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
6: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
8: Vibra FM.

0: è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
1: Aspetto di trovare una buona motosega.
0: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: 18, 19, 20, 20, 20.
4: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
6: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.

0: complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Scatola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e Plum Cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri nuova Audi Q4 e-tron Custom Edition 100% elettrica con Audi Value a partire da 449 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.109 euro e una rata finale di 20.833 euro. TAN 4 e 45, TAEG 5 e 35 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
4: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.

0: natura.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, radio loca.
1: Vibra FM. Sono le 18 e 2 minuti. E ad Acapulco sono le 10 e 2 minuti.
3: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
4: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
5: Segui la regina del biondo sui social.
6: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
7: Questa va bene per scuola?
8: No.
7: Questa?
8: No.
7: E questa?
8: Forse.
9: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
10: Vibra FM Notizie.
11: C'è un aggiornamento dell'informazione. Mauro Baldan in redazione. Commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone, quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle di New York, uno cadde sul Pentagono mentre il quarto in Pennsylvania. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, personalità che per decenni ha caratterizzato la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, in seguito nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario dell'Unione Europea, parlamentare, sempre in prima fila per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la scomparsa. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, in concorso Carmi Noor di Ali Asghari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini. Fuori concorso la presentazione di What Love Builds di e con Russell Crowe. Domani l'ultima giornata dell'83esima edizione dell'evento che si tiene al Lido. Si chiuderà in Sala Grande con l'esibizione di Francesca Michialin. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Vi auguriamo buona serata.

rieccoci insieme qua su Vibra FM con Buena Vibra, la classifica dei 25 più forti del momento, in onda rigorosamente ogni weekend, venerdì e domenica dalle 18 in poi, i 25 che vi fanno muovere il corpo. Con il vostro Alex Martinelli al microfono cominciamo subito, abbiamo 4 successi per iniziare in ordine. Al numero 25 aprirà le danze Antonio con la sua Sirena, al numero 24 Anuel AA con Las Más Bonitas Son Putas, al numero 23 Ozuna con Sisi e al numero 22 Manuel Turizo con Una Lady Como Tú. Cominciamo!

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo aperto sì questo appuntamento con la musica più forte del momento su Vibra FM, con la numero 25 Antonio Sirena, la numero 24 Anuel AA con la Spas Bonita Son Putas, la numero 23 Ozuna con Zizi, la numero 22 Manuel Turizo con Una Lady Como Tu. E inauguriamo anche il 5 loco, abbiamo Yandel con Qual Es La Necesidad.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
5: Buena vibra.
1: Este es el momento para una buena vibra.
5: Buena vibra.
1: Buena vibra. Para mover la colita.
6: Rientriamo in classifica dopo una piccola pausa, ancora tre dischi da ascoltare. Alla numero 20 fra poco Joel e Randy con Bang Yao in Japan, alla numero 19 Bad Bunny con Velda, ma apriamo con la numero 21, c'è la nuova di Karol G, si chiama Matadora.
7: Che calor è la radio.
8: Tu quieres conocer meglio, conocerte.
7: Buena vibra, me gusta. 21.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Velda, Bad Bunny, appena ascoltata alla numero 19, prima c'era Jowell e Randy alla numero 20 con Bengi Yao in Japan, prima ancora Karol G con Matador alla posizione numero 21. E andiamo ancora con il 5 loco, posizione numero 2, abbiamo Baby Rasta e Gringo con Radio.

0: Ey, stop, stop, stop.
1: Buena vibra.
2: Buena vibra. Para mover la colita.
3: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con

0: extra. E questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
1: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romei,
0: hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto. Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra. Para mover la colita.
2: E rientriamo in territorio Buena Vibra, señoras y señores. Siamo pronti con altre tre canzoni da ascoltare. Fra poco alla numero 17 Fresh Bodden con Las 12, alla numero 16 Danny Ocean con Partidazo, ma apriamo con la numero 18, c'è Bad Bunny con Alambre Púa.
3: Que la rumba está buena.
4: Contrabando musical.
3: Buena Vibra.
5: 18.

0: está buena.
1: Contrabando musicale.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo ascoltato da pochi secondi Danny Ocean con Partidazo alla numero 16, alla 17 c'era Fresh Bodden con Las 12, alla numero 18 Bad Bunny con Alhambra Púa. Terza proposta del Cinco Loco abbiamo Luis Fonsi con la sua nuova Me Despido.

0: Ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: 18, 19, 20, 20, 20.
3: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
4: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce dal latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la

0: mover la colita.
1: Buena vibra su Vibra FM con il vostro Alex Martinelli, momento challenge. Ne riuscite a ballare 5 tutte di un fiato? E allora, la numero 15, Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla 14, Blessed con EMHDM, alla 13, Russian con Pongo, alla 12, Mike Towers con Una Namas e alla 11, Gente de Zona con Isla Viva. Cominciamo!

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ce l'avete fatta, chi è arrivato in fondo, ma noi lo sappiamo che siete fanatici del ballo, quindi ce l'avete sicuramente fatta. La numero 15, Rauw Alejandro con Dando Vueltas. Alla 14, Blessed con M.A.C.D.M. Alla 13, Russian con Pongo. Alla 12, Mike Towers con Una Namas. Alla 11, Gente de Zona con Isla Viva. Quarta e ultima proposta del 5 Loco per quest'oggi, abbiamo Salento Guys e Amisha con Veneno.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
3: Qualcosa che non puoi perdere.
4: Risparmio.
5: Oppure convenienza.
3: Dov'è? Vado subito.
2: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria. Qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
6: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
7: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
6: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
7: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
6: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
8: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: colita.
1: E dopo la tradizionale birretta rinfrescante, entriamo in zona tropicale, soprattutto dopo la zona challenge della nostra classifica, è assolutamente opportuno. Apriamo con due dischetti, giusto così, per prenderla alla leggera. Alla numero 10, Karol G con AI, alla numero 9, W Sound con 5 Estrellas. 10.

0: vibra está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E si è aperta così la zona tropicale con Karol G alla numero 10, con Uwe Doble Sound ex numero 1 con la sua 5 Estrellas alla numero 9. Andiamo con la quinta e ultima proposta del 5 Loco, ci sono Pedro Sampaio, Cacirula e Lujan con Timida, Santa e Peligrosa.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
5: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
6: Este es el momento para una buena vibra.
7: Una buena vibra.
6: Buena vibra para mover la colita.
8: E continuiamo con la zona tropicale qui su Vibra FM. Alla numero 8 ascoltiamo Zion con Caducaste, alla numero 7 Ozuna con Una Avventura.
9: 8.

vibra. Para mover la colita. Siete.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: I due dischi che abbiamo appena ascoltato erano rispettivamente alla numero 8 Zion con Caducast e alla numero 7 Ozuna con Una Avventura. Piccola pausa per noi, ma la zona tropicale torna fra pochissimo qui su Buena Vibra, naturalmente Vibra FM.
3: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
4: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Preganzioli in via Schiavonia 73. Con l'occasione, fino a domenica 20 settembre, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
6: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiù.com.
7: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto.

Ed è ancora classifica ed è ancora zona tropicale, sempre più vicino al vertice. Andiamo con ordine: alla numero 6 Farruko, Yapake. Alla numero 5 Aria Vega con Cevere.

0: buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E ascoltata da pochi secondi c'era Omar Kurz con Coco alla numero 4, preceduta da Aria Vega con Cevere alla numero 5 e da Farruko con Yapaché alla numero 6. Ultima pausa per noi in questo appuntamento con la classifica dei 25 più forti del momento. Fra poco torniamo con il vertice, non cambiate stazione.
3: Il 19 settembre al Palaromari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromari di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.
4: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
5: Su eventbrite.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Questa va bene per scuola?
9: No.
8: Questa?
9: No.
8: E questa?
9: Forse.
10: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online.

ed è arrivato, signoras e signores, il momento più importante della classifica, il vertice. Vediamo cosa è successo. Alla numero 3 abbiamo Fade con Che Vuelta. Attenzione, Jay Wheeler con Dele Hitos dopo due settimane scivola in seconda posizione. E chi ha catturato il trono di Buena Vibra questa settimana? Eladio Carrion con

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Eladio Carrión, Polaroid, nuova numero uno di Buena Vibra che scalza Jay Wheeler con Dele Hitos che scivola alla posizione numero due, mentre lo incalza Fade con Che Vuelta alla numero tre. Quindi questa settimana ci sono state tante novità, nuove entrate, una nuova numero uno, possiamo considerarci soddisfatti. Alex Martinelli vi saluta, vi dà appuntamento a tutti i venerdì e le domeniche dalle 18 con l'edizione completa di Buena Vibra e dal lunedì al giovedì sempre alle ore 18 con la Edit Edition per ripassare la zona tropicale. Vi mando un fortissimo abbraccio, a presto!

0: colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta, che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
2: La più grande invenzione.

0: sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 20 e un minuto. E a Cancun sono le 13 e un minuto.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centromarca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
9: Vibra. Yeah.

0: sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Sirene blu.
1: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
3: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 33.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
5: Su eventbrite.it.
6: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
7: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
8: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
9: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
10: Vibra FM.
11: Mira Chan. Subí un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: 18, 19, 20, 20, 20.
4: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
5: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
6: Questa va bene per scuola?
7: No.
6: Questa?
7: No.
6: E questa?
7: Forse.
8: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
9: Il 19 settembre in Valsugana torna La Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
6: Ahora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
7: Vibra.
6: Energía,
7: calor,
6: pasión,
7: dos horas de gran música latina.
6: Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
3: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 cm a soli 139,90 €.
4: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta a settembre fino a esaurimento scorte.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
6: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
9: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
12: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
13: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaeton, solo está en Vibra FM Radio.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: allo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Il 19 settembre al Palaromare di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromare di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.
0: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
4: Su eventbrite.it. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
7: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio. Solo.

0: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso. Chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: 18, 19, 20, 20, 20.
0: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
4: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
6: Voi siete pronti?

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che rappare, te ne accorgi subito.
1: Swag su Vibra FM.
2: Entra dentro la mia testa, yeah.

0: basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: VibraFM, Radio Loca.
2: Faccio rap introspettivo.
0: Swag su VibraFM.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Doxair e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Advertising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Bassi pesanti, flow che non lagga, questo è Swag, la radio che spacca.

0: allo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Sono tutti bravi, sono tutti diversi l'uno dall'altro.
0: Swag su Vibra FM.

Se c'è qualcosa che non va tu esprimiti, infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla alla mia maniera.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah.

0: voce è unica. Il mondo deve sentirla.
1: Attention, please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap.
1: Su Vibra.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Senti, ti dico la verità, io non so niente di hip hop, ma so che tu sei speciale.
3: Ego, rap and trap. Baby, put your...

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Lox Air e Adox Radio Numerfermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Nei vostri pezzi esaltate le gang e la droga.
3: La nostra arte è uno specchio della realtà.
2: Ego.
4: Rap and trap.

0: La vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla.
1: Attention, please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap
1: su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. È facile. Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

Tinelli al microfono, cominciamo subito. Abbiamo 4 successi per iniziare in ordine. Alla numero 25 aprirà le danze Antonio con la sua Sirena. Alla numero 24 Anuel AA con Las Más Bonitas Son Putas. Alla numero 23 Ozuna con Titi. E alla numero 22 Manuel Turizo con Una Lady Como Tú. Cominciamo!

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo aperto sì questo appuntamento con la musica più forte del momento su Vibra FM, con la numero 25 Antonio Sirena, la numero 24 Anuel AA con la Spas Bonita Son Putas, la numero 23 Ozuna con Zizi, la numero 22 Manuel Turizo con Una Lady Como Tu. E inauguriamo anche il 5 loco, abbiamo Yandel con Qual Es La Necesidad.

0: a mover la colita.
1: Rientriamo in classifica dopo una piccola pausa, ancora tre dischi da ascoltare. Alla numero 20 fra poco Joel e Randy con Bengi Yao in Japan, alla numero 19 Bad Bunny con Velda, ma apriamo con la numero 21, c'è la nuova di Karol G, si chiama Matadora.
2: Che calor en la radio.
3: Tu quieres conocerme, meglio conocerte.
2: Buena vibra, me gusta. 21.
4: Bueno.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Velda, Bad Bunny, appena ascoltata alla numero 19, prima c'era Jowell & Randy alla numero 20 con Bengi Yao in Japan, prima ancora Karol G con Matador alla posizione numero 21. E andiamo ancora con il 5 loco, posizione numero 2, abbiamo Baby Rasta e Gringo con Radio.

0: entriamo in territorio Buena Vibra, señoras y señores. Siamo pronti con altre tre canzoni da ascoltare. Fra poco alla numero 17 Fresh Bodden con Las 12, alla numero 16 Danny Ocean con Partidazo, ma apriamo con la numero 18, c'è Bad Bunny con Alambre Púa.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena Vibra.
3: 18.

0: buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo ascoltato da pochi secondi Danny Ocean con Partidazo alla numero 16, alla 17 c'era Fresh Bodden con Las 12, alla numero 18 Bad Bunny con Alambre Pua. Terza proposta del Cinco Loco abbiamo Luis Fonsi con la sua nuova Me Despido.

0: vibra para mover la colita.
1: Buena vibra su Vibra FM con il vostro Alex Martinelli, momento challenge. Ne riuscite a ballare 5 tutte di un fiato? E allora, la numero 15, Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla 14, Blessed con EMA CDM, alla 13, Russian con Pongo, alla 12, Mike Towers con Una Namas e alla 11, Gente de Zona con Isla Viva. Cominciamo!

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ce l'avete fatta, chi è arrivato in fondo, ma noi lo sappiamo che siete fanatici del ballo, quindi ce l'avete sicuramente fatta. La numero 15, Rauw Alejandro con Dando Vueltas. Alla 14, Blessed con MHDM. Alla 13, Russian con Pongo. Alla 12, Mike Towers con Una Namas. Alla 11, Gente de Zona con Isla Viva. Quarta e ultima proposta del 5 loco per quest'oggi, abbiamo Salento Guys e Amisha con Veneno.

dopo la tradizionale birretta rinfrescante, entriamo in zona tropicale, soprattutto dopo la zona challenge della nostra classifica. È assolutamente opportuno. Apriamo con due dischetti, giusto così per prenderla alla leggera. Alla numero 10 Karol G con AI, alla numero 9 W Sound con 5 Estrellas. 10.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E si è aperta così la zona tropicale con Karol G, AI alla numero 10, con W Sound, ex numero 1 con la sua 5 Estrellas, alla numero 9. Andiamo con la quinta e ultima proposta del 5 Loco, ci sono Pedro Sampaio, Cacirula e Lujan con Timida, Santa e Peligrosa.

0: continuiamo con la zona tropicale qui su Vibra FM. Alla numero 8 ascoltiamo Zion con Caducaste, alla numero 7 Ozuna con Una Aventura.
1: 8.

0: Buona vibra, i suoni dell'estate, tutto l'anno, su Vibra FM.
1: Siete

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E i due dischi che abbiamo appena ascoltato erano rispettivamente alla numero 8 Zion con Caducast e alla numero 7 Ozuna con Una Avventura. Piccola pausa per noi, ma la zona tropicale torna fra pochissimo qui su Buena Vibra, naturalmente Vibra FM.
3: Buena Vibra.
0: Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena Vibra.
0: Buena Vibra. Para mover la colita.
2: Ed è ancora classifica ed è ancora zona tropicale sempre più vicino al vertice. Andiamo con ordine: alla numero 6 Farruko, Yapaké, alla numero 5 Aria Vega con Cevere, alla numero 4 Omar Kurz con Coco.

0: está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E ascoltata da pochi secondi c'era Omar Kurz con Coco alla numero 4, preceduta da Aria Vega con Cevere alla numero 5 e da Farruko con Yapaché alla numero 6. Ultima pausa per noi in questo appuntamento con la classifica dei 25 più forti del momento. Fra poco torniamo con il vertice, non cambiate stazione.
0: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena vibra.
0: Buena vibra para mover la colita.
2: Ed è arrivato, signoras y señores, il momento

mentre lo incalza Fade con Che Vuelta alla numero 3. Quindi questa settimana ci sono state tante novità, nuove entrate, una nuova numero 1, possiamo considerarci soddisfatti. Alex Martinelli vi saluta e vi dà appuntamento a tutti i venerdì e le domeniche dalle 18 con l'edizione completa di Buona Vibra e dal lunedì al giovedì sempre alle ore 18 con la Edit Edition per ripassare la zona tropicale. Vi mando un fortissimo abbraccio, a presto!

0: Allora, per muovere la colita. Colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Lo sai, e adoxa. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta, che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
2: La più grande invenzione.